0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Dance With Us. Of the musical transformation.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero,
6: come le vacanze
5: o un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Dance with us.
1: Be a part of the musical transformation.

best club in the world. Now, superstar DJ, Mau B.

0: You were listening to Dance With Us with Mau B. Stay tuned. We'll be back tomorrow at midnight. Stay with us.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario. Sabato sera, passate le 9, inizia la M2O Chart. Eh sì, siamo qui per le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ultima puntata prima delle vacanze della M2O Chart, perché solo lei che sta andando in vacanza. C'è Danny Omic che si occuperà della musica in questa ultima classifica della stagione. Ci sono tre nuove entrate, partiamo proprio da una di loro. Numero 20, Solomon and Skrillex, Rumpta.
2: I love this part of the show because this is a part of the show where I get to take you guys through my journey.

il via ufficiale all'estate senza avere anche questa canzone nella M2O chart. Loco Loco Gordo con Reine Zenveld, che non citiamo mai, ma alla fine è lei che ha cantato la canzone che è stata anche la numero uno della classifica. Oggi 19, appena ascoltata, un po' in discesa. 18, altra nuova entrata. Usual and David Guetta con

Ma tu senti che bella atmosfera il sabato sera qui su M2O con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana, fra le quali c'è anche quella dei Jungle, ragazzi inglesi che abbiamo conosciuto qui in questa parte di mondo con questa canzone che si chiama The Wave. 17 oggi è la loro posizione, un po' in discesa. 16, Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Come on.

Ma voi vi sareste mai aspettati di sentire un giorno Love Like This di Faith Evans, canzone del 98, in chiave house? Esattamente come l'abbiamo appena sentita? No, ovviamente. Adam Ten è lui il DJ che se ne è occupato. I Never Knew l'ha reintitolata così e la sua posizione oggi nella classifica di M2O è la 15 in salita rispetto alla scorsa. 14. Volete sentire la più alta nuova entrata di questa settimana, cioè dell'ultima classifica della stagione? È di Axwell e si chiama Whatever Turns You.

0: Whatever Turns You, questa è la canzone nuova di Axwell, nuova entrata nella classifica di M2O alla 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart
2: numero 13.

sera dalle 9 su M2Ocha, la M2O Chart, classifica ufficiale, quella dove mettiamo in fila tutte le nostre 20 canzoni preferite, le più trasmesse della settimana, fino ad arrivare alla numero 1 e ora con la 13, dove abbiamo sentito un po' in discesa Alessio e One Republic, il loro ritorno dopo 13 anni dalla prima volta che ci avevano provato e ci erano anche riusciti perché sono andati in cima a tutte le classifiche quella volta. Questa è In Your Eyes, appena ascoltata su M2O prima della 12. W Sound and J Balvin. I like.

Una delle rivelazioni della primavera estate 2026, più della primavera, perché questa abbiamo iniziato ad ascoltarla che l'inizio ufficiale dell'estate ancora non era avvenuto. I Bosa sono su M2O alla 11 questa settimana con Magnetic. 10, apriamo la top 10, lo facciamo con

musica su M2O. Il sabato sera a quest'ora ci sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. E diciamocelo chiaro, potevano forse mancare gli Another dalla lista? Non mancano. 9 è la posizione di Talk to You, anche se in discesa.

già questa settimana. C'è da chiedersi quante fra queste canzoni ritroveremo. Qualcuna sicuramente sì, alla ripartenza della chart a settembre. È un po' presto per parlarne, me ne rendo conto. Su di un posto, c'è la 8, Alan Walker con Eva Max. Fate.

0: alla 7 della M2O Chart, la canzone che ha guadagnato più posti fra tutte le 20 che compongono la classifica. A tra poco con le prime 6. M2O Chart
1: numero 6.

fino al primo posto. Sarà forse cambiato qualcosa in cima alla classifica? È troppo presto per saperlo, perché quella che abbiamo appena sentito era la 6. Sam Jacobs si è perso un paio di posti con I Don't Mind. Numero 5, Bebe Rexha e David Guetta, dalla 2 con Sad Girl.

Micico, titolo di questa canzone che ci ha permesso di conoscere un DJ rumeno di cui non sapevamo nulla, e cioè DJ Goja, che stiamo ascoltando su M2A, che ci mette in pace con il mondo. Non ti mette tranquillità sta canzone. Numero 4 si è perso un posto rispetto alla classifica della settimana scorsa. Invece alla 3, questa è una sorpresa, torna

le due chart e sinceramente c'era da aspettarselo. È in classifica da due settimane con la canzone nuova che si chiama Human e dalla 9 dello scorso weekend è arrivata fino alla numero 2. Quindi non è cambiato niente. Al primo posto c'è ancora Yücel con Ultranotte. A movie.

0: Anche questa settimana la canzone più trasmessa su M2O, quarta settimana consecutiva per Moving to the Sun di Ugel e Ultranate. Numero 2 Peggy Goo, numero 3 Shakira e poi via via tutte le altre posizioni che, se volete riepilogare, trovate su m2o.it o attraverso la nostra app, dove si può anche riascoltare la classifica per intero. Grazie a tutti voi che avete seguito la chart per tutta questa stagione, grazie a Danny Omic che si è occupato della musica anche questa sera, e la M2O Chart tornerà a settembre 2026. Ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart.
2: DJ time. DJ fucking time. DJ fucking time. Check out the sound of DJ time. In the mix. Check out the sound of DJ time. In the mix.
3: DJ time. Jetta.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. M2O

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Buongiorno, sono le 6 precise. Buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i treno stop. Ora!
7: M2O. Enjoy your summer.

0: Ma come si comincia bene questa domenica mattina qui su M2O? Eccoci qua alle 6:08. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, 19 di luglio. Quindi se ti sei svegliato o svegliata adesso avrai notato, almeno se sei in Lombardia, qua a Milano, poi non so nel resto dell'Italia com'è la situazione, faccelo sapere, avrai notato che c'è il freschino, perché ieri sera c'è stato un diluvio, vabbè, tutta una serie di cose. Eccoci qua, respiriamo per un attimo, ma ciò che si scalda è la musica. Arriva la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani

0: Se in questo momento sei in macchina, provaci, abbassa un po' il finestrino, guarda un po' il sole che sorge e goditi queste vibrazioni che ci sono qua su M2O. Ogni ora ascoltiamo una canzone nuova. Questa era Ocean House, l'M2 Hot su M2O.
1: M2O. Hey, this is Ava Max. Più musica. M2O.

E mentre sorseggio il terzo caffè della giornata, anche se sono solo le 6:17, vi mando un saluto. Buongiorno, ciao, io sono Isabella. Questa è M2O, spero tutto bene lì fuori. Arriva subito una collaborazione interessante, Zarb, Rita Ora, If It's Not Love.

0: Madonna, una canzone che ancora va fortissimo quando si va a ballare, nonostante sia passato qualche anno dall'esordio di questa canzone. Questa era una versione rivisitata, l'avete ascoltata alle 6.23 del mattino qui su M2A. Buongiorno, buona domenica, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Chissà quanti come Marino da Taranto che stanno andando a recuperare i figli dalla discoteca. È un duro lavoro, ma oh, qualcuno lo deve fare,
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Drake, Anna, White Girl Wasted, alle 6:30 del mattino di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno. Allora, come va? Devo parlare a bassa voce perché state andando a dormire, oppure posso alzare il tono perché vi siete appena svegliati? Non lo so, è tutto molto relativo alla domenica mattina. 342-6543-210, il nostro numero per aggiornarci un pochino, anche per partecipare al Play With Us, che da qui alle 10 ci sarà per due volte, e per due volte qualcuno di voi si porterà a casa i nostri gadget. Subito, come alla mezza di ogni ora, appuntamento col passato. C'è l'M2 Old.

0: canzone azzeccatissima per questo ultimo periodo. Che calor! Major Lazer, J Balvin e l'Alfa su M2O alle 6.40 del mattino. È vero, non solo chi va a letto, non solo chi si sveglia, ma anche chi torna dal lavoro come Antonio.
1: Io sono di quelli che stanno appena finendo di lavorare.
0: Dai Antonio, forza! Un saluto a te e a tutti quelli che stanno facendo ciò che fai tu ora. Subito Medusa. Can

0: 212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: è quella di Fisher War Life alle 6.47 di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno, buongiorno, che cosa state facendo? Ve l'ho chiesto perché chissà quanti come queste due personcine che ci mandano un messaggio vocale.
1: Ciao Isabella, ciao, ciao a tutti, ciao. Noi ce ne stiamo andando al mare.
0: Bravi.
2: Ciao
0: Enea, ciao Enea. Sì, non si sentiva benissimo, ma non potevamo non mandare in onda questo vocale perché i nostri ascoltatori di tutte le età sempre pronti a farci compagnia, perché alla fine siete voi che fate compagnia a noi. E a proposito di compagnia, quante persone all'ascolto hanno un animale da compagnia, che sia un cane o un gatto? Ecco, se siete proprietari di un cane, sappiate che la scienza lo conferma. Se una persona non piace al vostro cane, ha ragione, dovete dargli retta. Almeno questo è quello che sembra da varie statistiche. È stata fatta questa ricerca su oltre 2000 proprietari di cani e circa la metà delle persone smetterebbe di frequentare qualcuno se il proprio cane non lo gradisse, perché le poche volte che non gli è stato dato retta dicono alla fine aveva ragione proprio il cane. Ci sono persone che considerano il cane un giudice affidabile e addirittura il 66% delle persone intervistate eviterebbe di uscire con qualcuno che non ama gli animali. Ovviamente questo è un tema che divide sempre moltissimo, no? Però alla fine sono i fatti che contano e i fatti dicono questa cosa qua, almeno secondo l'esperienza.

0: 5 minuti alle 7 di questa mattina. Buongiorno, argomento cani. Se non piace al vostro cane è impossibile che possa piacere anche a voi.
1: Cara da pescia.
0: Ciao.
1: Io ho 3 maremmani.
0: Ah, ammazza.
1: Non si avvicina nessuno a me.
0: Dici? Abbiamo così scavato il problema, va bene. Another talk to you su M2O.

0: Chicos, Last Frequencies, Don't Leave Me Now, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A, quando mancano pochissimi secondi alle 7 del mattino e nonostante sia così presto, tante persone in giro, un saluto a Giovanni e Francesca in viaggio verso Caserta dall'Ariano in provincia di Roma e sono con il sottofondo di M2A.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Sono le 7 precise, buona domenica a tutti, questa è M2O. Oh, senti le onde. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Sentite qua, c'è l'M2 Hit, arriva.
4: Di M2O, suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

E mentre la temperatura continua a salire, ad esempio Fabrizio da Sciacca dice qui già 35 gradi alle 7 del mattino, noi ci ascoltiamo la musica. Questa era l'M2 Hit su M2O.

0: David Guetta, What I Did For Love, alle 7:10 di questa domenica mattina qua su M2O. Qual è l'ultima cosa che hai fatto per amore? Io ad esempio ho lasciato che la persona che stava con me di prima mattina mi parlasse senza poi io diventare maleducata, perché ci sono due tipi di persone al mattino presto: quelle che parlano, iniziano tranquille, e quelle che devono essere lasciate in pace almeno per quei 20 minuti, mezz'ora, giusto? Va bene. Subito su M2O, come ogni ora, c'è una novità.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Colonna sonora giustissima per cominciare la giornata o per terminarla, dipende da quello che hai fatto ieri sera. Se sei andato a fare serata, probabilmente stai tornando a casa, ma c'è anche chi torna da lavoro, chi va a lavorare e chi va anche a rilassarsi. Tante cose, l'importante è avere il mood giusto. Era l'M2 Hot on Tonight. Subito c'è Lana Del Rey su M2O.

il titolo della canzone appena ascoltata alle 7:18 di questa domenica mattina qui su M2A. Buongiorno, chissà quanti, come Silvia che ci scrive da Roma al 342-6543-210, in giro per l'Italia, non specifica però. Vi ricordo l'appuntamento imperdibile con Albertino Everyday, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 qua su M2A.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

immagina di poter raccontare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti un giorno di essere stata sul palco insieme a Madonna. È esattamente quello che farà Sabrina Carpenter, e ovviamente poi c'è stata questa collaborazione veramente molto molto bella appunto con Madonna. Buongiorno, 7:29, anzi e mezza proprio in questo momento di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. A quanti caffè siamo arrivati? Lo dico per le persone che magari sono in giro già da un po', che stanno tornando a casa o che stanno andando al lavoro, in giro, insomma, il caffè sembra essere necessario. Subito c'è l'M2 Older.

0: Jesse Glynn e Jax Jones insieme per One Touch, le 7:40 di questa domenica mattina. Buongiorno!
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ time
1: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
18: Fotosì. Scarica l'app.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
21: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: every day. All we can hit.
1: La migliore musica di sempre.

0: le 7.48 di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno. A proposito invece di buone abitudini, chissà come quanti come Massimo,
1: Ciao a tutti. Ciao. Massimo in camminata veloce da Cattolica.
0: Ciao Massimo, buongiorno. Ma sai che se tu fossi stato un cittadino londinese saresti stato premiato per questa camminata veloce? Tu, come tutte le persone che hanno questa buona

l'abitudine di camminare, beh, potrebbero trarre profitto se dovessero trasferirsi in Inghilterra e continuare la loro vita sportiva in questo modo, perché il Regno Unito ha deciso che più cammini più ti premio. Il NHS England lancerà la sfida Marathon a Month, ovvero l'obiettivo di questa maratona del mese è incoraggiare le persone a camminare ogni giorno per un mese intero. Cosa succederà? Si registreranno i propri progressi online sia su smartwatch sia su un'app dedicata, e chi completerà la sfida facendo un totale di passi giornalieri e o settimanali potrà ricevere dei premi e degli incentivi che potrà poi utilizzare nei vari, insomma, store che ci sono a Londra e nei paesi limitrofi. È un'iniziativa che sta già facendo discutere in modo positivo, per cui allenatevi e nel caso doveste capitare a Londra nei prossimi mesi, secondo me ci guadagnate anche. Let's go! Più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato l'attesissimo momento del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello, 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa qualcosa, in questo caso i nostri gadget, con la nuova t-shirt Dance with us di M2O, con cappellino, portapass e stickers. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, tranquilli, perché durante la giornata ci saranno altre possibilità. Con me nello specifico fino alle 10 ci sarà un altro Play with us, quindi orecchie aperte. Ma sentiamo un po'.
3: Play with us, sì. Luca da Lucca, ciao, buongiorno.
2: Molto bene Luca, tutto tuo.
0: M2O, più musica.

0: Summer 91, il titolo della canzone appena ascoltata qui su M2O. Sì, il Play With Us c'è già stato, ma fino alle 10 ci sarà un'altra possibilità, perciò non demordete, eh.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un

0: un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Terrestre.
10: Sono le 8, buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Ciao. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, pronti per ricominciare, ci sono i tre non stop, ora!
11: M2O.
12: Enjoy your summer.

Mamma mia, che ritmo, eh? Questa è M2O, buongiorno, le 8 e 9 di questa domenica 19 di luglio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Se ci sentite già belli attivi è perché noi siamo qui dalle 6, come ogni domenica mattina. E quindi diciamo che siamo già tipo al quinto, sesto caffè della giornata, più o meno. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot. Questa è di Another Silver Lines. M2 Hot.

0: show them.
1: Boogie's in my soul. Alle 8:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, io sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 10. Come sta andando questa domenica mattina? O magari come sta andando questo sabato notte inoltrato? Perché c'è qualcuno che sta rientrando adesso, che sia stato per divertimento o per lavoro. Tante cose belle, tutti insieme, soprattutto tutti. La stessa radio, M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
10: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che...

0: È in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Swim alle 8:30, anzi 28 per essere proprio precisissimi, qua su M2A. Buongiorno, buona domenica a tutti, 19 di luglio, un momento della giornata questo particolare perché c'è chi sta andando a lavorare, chi invece sta andando al mare, chi sta partendo per le vacanze, ma anche chi sta tornando, perché zitti zitti siamo arrivati già alla metà di luglio ed è quel periodo dell'anno in cui ci sono persone che stanno facendo il conto alla rovescia per partire e quelle che dicono va che si ritorna in ufficio. Una cosa che non cambia mai, uguale per tutti, è questa, la mezza di ogni ora. C'è l'M2 Hold.

mezza di ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, qui dritti nel 2000, Cadaveth. Era l'M2 Old su M2O.

0: anni ho sempre fatto questo nella vita. Facevi altro? No, no. La sveglia è una cosa seria, molto seria.
1: Sveglia! Hey!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Cili Red al tramonto.

0: foto magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
17: We play
18: every day.
19: For real, Madre y Medellín, que lo dulce que tenga, que pedir,
20: All weekend hit.
21: La migliore musica di sempre.
22: Sabato e domenica su
23: M2. Jason Derulo.

questa canzone Mark and Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Alle 8.48 di questa domenica mattina, buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Spero tutto bene lì fuori, anche se magari vi è capitato di, come dire, sognare il vostro ex. A quante persone all'ascolto è capitato recentemente o comunque in generale di sognare l'ex, di svegliarsi e dire ma perché? Cioè per quale motivo? Sarò mica ancora innamorato, innamorata della mia ex o del mio ex? No, lo dice la scienza. Praticamente che cosa significa veramente sognare il nostro ex? Semplicemente i sogni sono collegati alle emozioni e secondo gli psicologi pensare che sognare un ex significhi voler tornare insieme a lui è un grandissimo malinteso, anzi piuttosto... diciamo che il sogno con l'ex rivelerebbe la nostra situazione attuale, tipo se lo sogni ripetutamente quando sei in un'altra relazione, probabilmente il tuo inconscio ti sta dicendo oh, guarda che qua c'è bisogno di cambiare qualcosa. Oppure ti è mai capitato di sognare di tradire il tuo attuale partner con il tuo ex? In quel caso lì devi aprire un po' le orecchie, perché magari ci sono dei problemi nella tua situazione relazionale che ti stanno soffocando un pochino. Comunque vabbè, non preoccupatevi, anche perché rimane un sogno e direi per fortuna. Io non lo so sinceramente come reagirei se sognassi il mio ex, cioè probabilmente mi rovinerei talmente tanto la giornata che tornerei a dormire e va. No, è finita benissimo. Sì, ciao.

Mi gaso sempre tantissimo quando qua su M2O ascoltiamo questa canzone Do It To It alle 8.55, soprattutto dopo aver parlato di un argomento leggero che è tipo ex fidanzati. Ma se lo sogno, lo amo ancora? No, te lo dice la scienza, tranquillo.

0: colonna sonora giusta per cominciare o continuare la giornata. Alle 9 del mattino su M2O c'è Daddy Yankee con Lo Bumba. Senti come si muovono le spalle e la testa, vai tutto al ritmo. Bello, bello, cominciamo benissimo questa domenica mattina.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Due minuti dopo le nove in questa domenica mattina. Buongiorno a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti per ricominciare? Ci sono i Treno Stop.
7: Suona così.

Keep on Rising alle 9:10 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, spero tutto bene. Una domenica piena di impegni sportivi, comunque nonostante sia praticamente metà dell'estate, no? Ci sono tante persone che continuano a fare sport come ogni domenica, come Federico da Firenze che ci scrive al 342-6543-210. Buongiorno M2O, come ogni domenica vado a correre e nei prossimi giorni avrò anche una gara nonostante il caldo. Mi raccomando, facci sapere subito la novità.

0: qui su M2O. Ascoltiamo una canzone nuova, questa è di persone che conosciamo molto bene, i Medusa, Weekend, l'M2 Hot su M2O.
1: DJ Station, let's go.

0: John Summit, Shades of Blue, alle 9.20 di questa domenica mattina qui su M2O. Buongiorno, benvenuto, benvenuta. Se hai appena acceso la radio, sappi che noi siamo qui felici di esserci dalle 6, quindi lo dico, ogni tanto mi impappino un po' con le parole perché è un po' di tempo che siamo qua. Ottavo caffè, io, voi, non lo so, vabbè. E ancora non sono finiti, no.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
12: We play every day.
13: For real, Madrid, Medellín, eh. Que lo dulce que tenga, que pedir, eh.
14: All weekend hit.
15: Solo hit.
16: Nel weekend di.

0: ascolto tutte le news Flamenco Paranoia. M2O, M2O,
1: DJ Station. Ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito di Teheran prende di mira due basi americane in Kuwait in risposta ai raid sul proprio territorio. Ieri due soldati Stelle e Strisce avevano perso la vita a seguito di attacchi iraniani in Giordania. E nuovi raid anche da parte della Russia sull'Ucraina. Sarebbe di un morto e cinque feriti il bilancio degli attacchi avvenuti nel corso della notte a Kiev. In risposta, le forze ucraine hanno preso di mira un deposito petrolifero russo. Ora la cronaca italiana. Una bimba di 4 anni austriaca è morta annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Aveva 4 anni anche il bambino annegato nel fiume Adda. Non ce l'ha fatta lo zio, che è entrato in acqua nel tentativo di salvarlo. A Sirmione invece un 29enne si era tuffato nel lago di Garda sempre ieri da una barca per aiutare un bambino di 7 anni in difficoltà, ma dopo averlo tratto in salvo non è mai riemerso. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport. L'Inghilterra batte 6-4 la Francia, conquistando così il terzo posto al mondiale, che vivrà questa sera alle 21 a New York il suo momento clou con la finale tra Spagna e Argentina. Formula 1 alle 15 scatta il Gran Premio del Belgio con Kimi Antonelli in pole position. Partiranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata qualche disturbo nuvoloso su Alpi, Liguria e Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

Era il 1992 quando qualcuno stava inviando il primo SMS della storia, ma anche quando è uscita questa canzone, W, We All Need Love.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us qui su M2O, che tra l'altro oggi vede come protagonista la canzone di Mario Get Far Fargetta Buscando Amore, al quale facciamo tanti auguri di buon compleanno, perché appunto oggi festeggia gli anni e quindi siamo molto felici di far parte anche un po' noi, no, della sua famiglia. Detto questo, Play With Us, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. In questo caso il più fortunato, sì, esatto, si porta a casa la nostra nuova t-shirt e poi tutto quanto il resto.
3: Play with us, Ale da Lodi. Buona domenica a tutti.
2: Bene, Ale, buona domenica a te.
0: M2O.
4: You make me feel alive again.

0: Orléans.
1: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
2: Mi sono accorto.
1: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
3: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa! E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Eva Max, Fate alle 9.52 in questa domenica mattina qui su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 10, poi vi lascio con Patrizia Principalli che vi tiene compagnia per le prossime ore. A proposito di estate, a proposito di vacanze, ne parlavamo poco fa, le vacanze prendono una nuova piega, o meglio c'è un nuovo trend che riguarda proprio il periodo delle ferie. Il trend si chiama Skillcation, ovvero ci sono persone che per viaggiare hanno solamente un compromesso, cioè un motivo buono per viaggiare è uno solamente, cioè apprendere cose nuove durante la vacanza. Ci sono persone che viaggiano solamente se sono sicure che durante quella vacanza impareranno a fare una cosa nuova, quindi una nuova skill, no? Per intenderci. Ad esempio, negli Stati Uniti ci sono dei villaggi dove puoi costruire dei coltelli artigianali nei boschi della California, oppure in Arizona, dove ci sono dei villaggi in cui impari l'arte della sopravvivenza nel deserto, il tiro con l'arco e tutta una serie di cose. La domanda che ha un pochino, diciamo, fatto riflettere è stata questa: ma si imparano cose utili per la vita di tutti i giorni? Cioè, tu vuoi apprendere questa nuova abilità per metterla in pratica nella tua vita, oppure semplicemente per il puro gusto di saperla? Per il puro gusto di saperla, a quanto pare, e anche per il puro gusto di postarla. Infatti sempre più spesso si fanno le cose per postarle, non per imparare. E vabbè, un po' di polemica, però.

0: E dopo aver preso l'ennesimo caffè della giornata, che sinceramente ho smesso di contare perché dalle 6 di questa mattina ne abbiamo presi tanti insieme, io vi saluto, vi lascio con Patrizia Principalli che vi tiene compagnia per le prossime ore. Noi ci sentiamo sabato prossimo a mezzogiorno su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio a inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 10 in punto qui su M2O. Buongiorno a tutti! Buongiorno, buona domenica 19 luglio da Patrizia Principalli. Dai, andiamo, siete pronti? Amoni, M2 It.
5: M2O.
11: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 It. M2O.

per quei 2-3 che ancora non si erano ben svegliati questa domenica mattina 19 luglio con questo N2 Hit The Italian Remix. Ci siamo proprio riusciti. Beh, allora buongiorno.

0: Chemical Brothers qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Ben arrivati a chi è appena arrivato, ben svegliate, chi si è appena svegliato. Magari c'è anche l'amico che corre, che fa attività fisica. Lo so che ci siete tutti, che ci ascoltate, che avete bisogno di tanta, tanta musica. E noi siamo qui per voi. Tanta musica nuova. C'è un M2 Hot, tutto per voi. One Tonight, eccolo.
1: M2 Hot, le hit di domani.

questo è il mood giusto per affrontare la domenica mattina. La musica giusta la trovate qui su M2O, che ti sei appena svegliato, che sei in viaggio, anche al lavoro. Ci siamo anche quegli amici al lavoro. Bene Benassi, vai!

0: qua, questo pezzo di Benny Benassi su M2O e su M2O, un sacco di appuntamenti, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, 1-2-1-2, mixato da Valesse, 1-2-1-2 Selecta, dal lunedì al giovedì alle 23, presentata da Wadi, 1-2-1-2, il sabato e la domenica alle 19. Comunque trovate le puntate disponibili su m2o.it e sulla nostra app.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.

0: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo.
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: tutte le news.
1: M2O M2O DJ Station.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran in risposta all'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania, prese di mira infrastrutture militari. Le forze iraniane hanno replicato colpendo con droni le basi nemiche in Kuwait. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Potenti esplosioni causate da missili balistici hanno scosso diversi quartieri della capitale Kiev, dove una persona è morta e altre sono rimaste ferite all'indomani dei micidiali attacchi ucraini contro il territorio russo. Voltiamo pagina. Andrew e Christian Tate, due noti influencer fratelli britannici vicini al movimento MAGA, sono stati arrestati a Miami. Il fermo è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna. E poi ancora, i fan di Bad Bunny, che ieri erano all'ippodromo La Maura di Milano, saranno rimborsati integralmente. Lo fa sapere Live Nation dopo che la seconda data milanese del tour dell'artista portoricano è stato interrotto a causa di un violento temporale con grandine che si è abbattuto sulla città mentre era in corso lo spettacolo. E lo spettacolo, ma del calcio, sarà stasera a New York per la finalissima Spagna-Argentina. Ieri sera invece l'Inghilterra ha conquistato il terzo posto al mondiale dopo aver battuto la Francia in un match rocambolesco finito 6-4. Formula 1 alle 15 va in scena il Gran Premio del Belgio con Kimi Antonelli in pole position. Scatteranno invece dalla quarta e quinta piazza Leclerc e Hamilton. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Nel pomeriggio saranno possibili infatti rovesci o temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese e anche in pianura, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà molto caldo. E tutto, le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.
0: This is M2O. M2O.

E te l'avevo detto, sì, brividino lungo la schiena, ma come accade per ogni M2Old che si rispetti? Tupac, Changes, vi ho portato nel 1998, M2Old.

0: su M2O. All John. M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
1: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
6: Sì. Scarica l'app.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Diritto della Piaga qui su M2O alle 10:49 in questo istante. Amici, attenzione, è scientifico. Si dice che mentiamo col sorriso. Nel corso degli anni sono stati fatti un sacco di studi per capire se ci sono dei segnali, non lo so, gestuali, espressione, che permettano di smascherare un bugiardo, e alcuni ricercatori hanno fatto un passo in più perché hanno messo assieme il più grande database di espressioni al mondo per capire che faccia facciamo quando mentiamo. E hanno scoperto che statisticamente chi è sincero, quando risponde alle domande, contrae gli occhi sforzandosi di ricordare la risposta giusta. Invece chi mente sfodera un finto sorriso, il cosiddetto sorriso di Duchenne, dal nome dello studioso francese che l'ha analizzato, quello con i muscoli delle guance tirate verso i muscoli degli occhi. Ecco, finora questo sorriso è sempre stato associato a una genuina sincerità, ma i ricercatori rivelano che invece molto spesso è un sorriso subdolo che indica una menzogna. Tra l'altro sono stati analizzati un sacco di frame video e hanno esaminato l'espressione di un sacco di candidati che al momento di mentire indossavano sempre la stessa espressione, sfoggiavano questo sorrisetto di circostanza che tra l'altro dicono che è involontario, è impossibile tenerlo sotto controllo. Quindi occhio ai bugiardi, che sono tantissimi.

0: di musica. Ma l'hai sentita l'onda? Abbiamo pure il mare a Milano, capito? Senti le onde, i gabbiani, le 11 un minuto qui su M2O. Buona domenica, si riparte, treno stop, I'm in love.
1: L'estate di M2O suona così.

0: domenica mattina da Patrizia Principalli. Ah, ma che bello, insieme fino alle 2, 4 ore insieme. Questo significa che giocheremo al Play with Us per ben 2 volte, quindi occhio, eh. Io regalo tutti i gadget e allora pronti e prontissimi al 342-6543-210. Non è ancora il momento, è il momento di ascoltare un pezzo nuovo. M2 Hot, si intitola Good Old Days.
1: M2 Hot.

Spagna e Argentina, questo non si sa. Quello che è sicuro è che ci sarà Shakira, sicuramente, che si esibirà poco prima della partita e poi chissà cosa succederà. Voi perché ti fate? Brividi qui su M2A.

0: Vengono i brividi sempre, anche a distanza di qualche anno. Mahmood e Blanco, bravissimi. Buongiorno qui su M2O. Buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Siete pronti? Domani è lunedì e domani lui è prontissimo già per svegliarvi, come accade ogni giorno, tutte le mattine, da lunedì al sabato. Il nostro Walter Pizzulli butta giù dal letto dalle 6 alle 9 con il suo morning show.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
2: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia?

0: sfizio.
1: Sì.
0: Fritto?
2: No.
0: Croccante?
2: Sì.
0: Dici sempre sì e no.
2: E sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: subito invece arrivano tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Quella strage rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di bombardamenti contro l'Iran, affermando di voler punire la morte di 2 militari americani negli attacchi aerei iraniani di ieri in Giordania, presi di mira siti militari e le forze del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere. C'è un problema di proporzionalità delle pene. Questo è il pensiero della Premier Giorgia Meloni sul caso Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nell'aprile del 2021. Nuova visita in carcere intanto al negoziante da parte del leader della Lega Salvini, che già ieri si era recato a Bollate. Mondiale di calcio, parliamo dunque di sport. Stasera a New York alle 21 ora italiana ci sarà la finale del mondiale, appunto, tra Argentina e Spagna. Ieri sera invece il primo verdetto con il terzo posto dell'Inghilterra, che ha sconfitto 6-4 la Francia. E poi la Formula 1 alle 15 scatta il Gran Premio del Belgio, in pole c'è Antonelli, scattano dalla quarta invece quinta posizione le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio rovesci o temporali potranno interessare il nord-est, mentre sul resto del paese registreremo ancora un diffuso soleggiamento e tanto caldo. In serata ancora temporali, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con sconfinamenti in pianura padana. Bello invece altrove. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni del Meteo.it.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Sun in the sky.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

ma anche dai turisti provenienti da tutto il mondo, lo sappiamo, siamo pieni di cultura, arte, spiagge, cibo buono. Quest'anno diciamo che i motivi per visitare il nostro paese sono ancora di più, ce n'è un altro in più, un elemento che gioca potenzialmente a favore del nostro turismo, no?

magari pensavamo di andare fuori, poi alla fine abbiamo detto sai che c'è, rimaniamo in Italia, che forse è la cosa migliore. E c'è una predilezione per una regione particolare. La classifica vede la Puglia al primo posto, primeggia proprio in vetta alle preferenze, seguita dalla Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana. Dopo l'Italia invece tra le destinazioni più cercate figurano Spagna e Francia. Poi diciamo dipende anche molto dal tipo di viaggio. Secondo i dati del portale, la meta ideale della vacanza estiva dipende appunto molto da chi con chi parti, cioè se sei una coppia, una famiglia, vacanze tra amici. Le coppie italiane ad esempio sognano giorni di relax, scelgono Lampedusa, e invece le famiglie, soprattutto con bambini piccoli, magari preferiscono la Riviera Romagnola, la Riviera romagnola.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi al 342-6543-210. Vi ricordo che oggi giocheremo insieme per ben due volte. Ma adesso, chi si porterà a casa i gadget? Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Gaia
4: e Marina
3: da Varese. Buona domenica.
2: Ma ciao. Buona domenica, ciao ragazzi, complimenti.

0: UGEL, Moving to the Sun, M2O.
1: I'm moving to the sun.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
10: Da poco passato mezzogiorno qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica da Patrizia Principali, anche a chi è appena arrivato. Per tutti voi i Treno Stop.
11: M2O.
12: Enjoy your summer. M2O.

0: Anzi, toc toc, chi è? Tutti quanti voi amici che ci state ascoltando e scrivendo al 342-6543-210. Ciao al nostro Massimo che scrive: buongiorno Prinzi, io sto facendo vacanze e lavoro, ma io dico così, un saluto dalla Tour Eiffel, addirittura. Ma poi scrive anche: però mi manca troppo la mia Siracusa, la mia città, non la cambierei per nulla al mondo. Bene, bene, bene. Andrea da Lecce, direzione mare. Ma come ci fate sognare, che bello svegliarsi la domenica mattina e andare al mare. M2 Hot subito, vai!
1: M2 Hot.

0: House, il duo svedese che ha raccontato che l'ispirazione per il loro sound estivo e solare nasce proprio dal contrasto con i lunghissimi e bui inverni della Svezia. Jubal M2 Hot, pezzo nuovo.
1: Più musica. M2.

0: è il nostro Shorty che ci ha regalato un pezzo perfetto per quest'estate 2026. DJ Shorty, live your life, Lil. Vivi la tua vita qui su M2O con la musica di M2O, ovviamente. M2O più musica di giorno, ma anche di notte, anzi di notte in realtà Dance With Us. Un sacco di DJ, stanotte Glitterbox, la domenica sera con Glitterbox e adesso solo per voi in anteprima c'è un brevissimo, come dire, una pillolina, la chiamiamo così, siete pronti? L'ascoltiamo insieme, via!
1: Dance With Us.

0: with us.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
9: Fotosì, scarica l'app.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

3332688 3332688. Ci tenevo a salutare Riccardo, Patrizia, Giulia e Diego dalle pendici del Circeo. Buona domenica, noi ti ascoltiamo anche in spiaggia da cellulare. Ma che belli siete, soprattutto la foto bellissima, mi avete ricordato una parte della mia vita. Ho vissuto tanto lì, quindi questa spiaggia la conosco bene. Allora grazie, grazie per queste emozioni. Ma soprattutto grazie a M2O per riportarci indietro nel tempo, perché lo fa ogni ora proprio per farci stare bene. Si torna dove? 1995,

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità.

0: solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Samurai J qui su M2O. Mezzogiorno e 50. Ancora buona domenica da Patrizia Prinzivali. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao M2O, sono Gianluca da Biceglie.
0: Ciao.
1: Ora sono con il mio papà. Sto andando a fare spesa.
0: Dai, ma che carini. Certo, la spesa quasi alle 13 di domenica, secondo me è una buona tattica. Sicuramente poca gente. A proposito di spesa, supermercati, lo sapete qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Spoiler, non è un bene di prima necessità. Allora, il prodotto preferito dai taccheggiatori è la scatoletta di tonno. Subito dopo ci sono i formaggi, vini e altre bevande alcoliche, oltre al caffè, prodotti per l'igiene personale. Ma addirittura, ragazzi, comunque non si tratta di prodotti scelti a caso, così dicono. L'indagine evidenzia che più che beni di prima necessità a basso costo, a essere colpiti sono soprattutto prodotti pratici da nascondere e con un buon valore commerciale. Tra l'altro, secondo le stime, nel 2024 le perdite legate ai furti hanno superato i 4 miliardi di euro. Cioè, ma veramente certa gente ruba le scatolette di tonno nei supermercati? Cleptomani!

0: 10 qui su M2O. Ciao, buongiorno. Anzi, quasi quasi buon pomeriggio e sicuramente buon pranzo. M2 Hit, ora.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg, Bad Decisions qui su M2O. No, nessuna decisione sbagliata di domenica, ragazzi. Cioè di domenica proprio dobbiamo stare in chill, come diceva Gali qualche anno fa. E come state facendo in realtà? Lo leggo, vi leggo i vostri messaggi al 342-6543210. Luciano Dalghero, pranzetto vista mare sul mio terrazzo di casa con la musica di M2O e poi relax totale più puro. Vedi, un po' così. Andiamo con un pezzo nuovo adesso, M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: su M2O all'1:20 di questa domenica 19 luglio. Io invece volevo chiedervi cosa fate tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. No, perché c'è un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, modello e prezioso, che si chiama DJ Time in the Mix. Lo so che lo sapete. Per chi se lo perdesse, vi ricordo che le puntate sono disponibili in reload su M2O.it e sulla nostra app.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 100.

0: 150 euro.
1: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

tutti da Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, non ci scordiamo, perché manca un altro Play with Us all'appello, eh. Abbiamo già giocato questa mattina 4 ore insieme, quindi 2. E allora fatevi avanti, non adesso, intanto preparatevi, tutti pronti, prontissimi al 342 6543210. Non appena sentite il jingle che fa Play with Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo M2O Gadget. Ah, vabbè ragazzi, guardate che ci sono un sacco di cose belle dentro, eh. Adesso una cosa bellissima, si torna indietro nel tempo, torniamo nel 2000. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543-210. Abbiamo già giocato stamattina e adesso siamo pronti a scoprire chi sarà il secondo vincitore di oggi insieme, chi si porterà a casa i fantastici gadget. Lo scopriamo, siete curiosi? Eh sì, dai.
3: Play with us, Federico da Lecce.
2: Federico, complimenti.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

domenica da Patrizia Principali. Dai, dai, dai, che vi porto in Giappone, dove un pensionato ha sorpreso un orso mentre rovistava nel suo frigo di casa. Cioè, immaginate un attimo. Tra l'altro, in città sono stati segnalati 14 furti con scasso in sole 2 settimane. L'unico responsabile, a quanto pare, è lui. L'ultimo episodio, appunto, si è consumato lunedì sera, quando questo pensionato di 87 anni, dopo aver sentito dei rumori sospetti, si è ritrovato improvvisamente faccia a faccia con l'orso nella cucina di casa sua. Pensate un po', cioè, proprio così. Così, magari dici lì per lì ridi, ma non c'è proprio niente da ridere, cioè ridiamo noi, ma lui penso che non abbia riso per niente. Pochi giorni prima un altro residente, di ritorno dalla spesa, aveva sorpreso un animale in casa. Così lui magari, cioè, si accorge, dice, questo qua va a fare la spesa, aspetta un attimo che mi intrufolo dentro. Quindi praticamente anche questo uomo si è ritrovato nella stessa situazione. C'era l'orsetto, chiamiamolo orsetto, che poi per fortuna non era neanche così grande, perché 1,65 m circa, però comunque ti immagini un orso davanti, cioè pazzesco. Comunque l'orso è uscito, ha tentato di rientrare e poverino quest'uomo con tutte le sue forze ha cercato di buttarlo fuori, perché giustamente aveva una paura pazzesca. Pare che preferisca i dolci, perché ha pure rubato una pasticceria, cioè proprio si è magnato tutto. Un ladro seriale, oh!

0: questo De Bosa. Vabbè, noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani per tutta la settimana insieme tra le 14 e le 17. Adesso c'è Claves da Patrizia Principale, tutto un bacione e come sempre, ciao mamma.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre,
2: la super puntualità della Princi, perché sono le due spaccate adesso. Allora, grazie mille della linea e la domenica di M2O che continua con me fino alle 18. Ciao da Claves, pronti adesso con i Treno Stop.
1: M2O.
3: Enjoy your summer.

insieme a Timmy Trumpet nella versione remix che stiamo sentendo di La Vision. Sono già 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio, mamma mia, il pomeriggio della domenica d'estate, che momento incredibile quello nel quale ci troviamo. È la musica di M2O che fa da colonna sonora a questa giornata ed io sono qua con voi a farvi da cicerone, uso questo termine un po' dantesco, per portarvi tra una canzone e l'altra e per accompagnarvi nella vostra giornata. Bentrovati da Claves nella nostra diretta che riparte da qui e arriva fino alle ore 18. 342-654-3210 invece rimane sempre il numero di riferimento per i vostri messaggi. Ora ripartiamo con un pezzo nuovo degli Another, si intitola Silver Lines. M2 Hot.

questa americana che ritroviamo in questo pezzo di questi due DJ che hanno fatto parlare tantissimo di loro negli ultimi tempi con le loro produzioni. Told to You, la canzone più famosa. Questa qui, Silver Lines, è una canzone nuova. L'M2Hot, qui su M2Hot.

avanti con un pezzo che ci permette di trasferirci dall'altro lato del mondo, in un posto in cui in questo momento è inverno. Allora, è facile da capire, dai. Sto parlando dell'Australia perché sia i Parcels sia Leap Now arrivano da lì. La canzone You Got Me Feeling nella versione remix.

0: Una delle ultime produzioni dei Medusa, non proprio l'ultima in ordine di tempo, ma comunque una bella canzone dal titolo Don't Wanna Go Home, con la voce di Harry Chamomile, che racconta un momento ben preciso di una serata, quello in cui non si vuole proprio andare a casa. E sia una serata in discoteca, quindi quando parte magari il pezzo del pubblico, se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo, ma anche una serata con gli amici, una bella serata estiva, no? Di quelle che magari fai nel weekend e di quelle che magari vorresti non finissero mai, anche se già notte fonda e non vuoi andare a casa. Era la canzone dei Medusa, sentita nella diretta della domenica pomeriggio qui in onda su M2O.
1: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

duetto, cioè D.O.D. Hailey May invece la voce di Closure, la canzone che abbiamo appena trasmesso in questa super diretta della domenica pomeriggio. Dico super perché siamo solamente all'inizio, ma al punto di arrivo per quanto mi riguarda sono le ore 18 e quindi abbiamo un sacco di cose da fare, ma soprattutto tanta musica, anzi più musica da trasmettere. Adesso, sempre parlando della musica, stiamo per recuperare una voce dagli anni 90 che è stata protagonista indiscussa. Sto parlando di Robin S, non con la sua Show Me Love,

93 la voce è quella di Robin S, che aveva già fatto uscire la sua canzone Show Me Love, che l'ha consacrata come una delle voci più importanti di quel periodo là. Questa qui, come promesso, però è un'altra sua canzone, si intitola Love for Love. L'abbiamo sentita come appuntamento M2 Old, la canzone del passato che è appena passata qui alla mezza dell'ora.

questo è The Weeknd, nella canzone che era stata anche cantata dalla voce di Ariana Grande, insieme nella versione remix, quella che hai sentito su M2O, firmata da Cosmic Tone. Le 2.40 della domenica pomeriggio.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

Penelope, The Colors, Merck & Cremont, e c'è anche Serena Brancale in questa canzone che si intitola proprio così, cioè Partenope, a 12 minuti dalle 3 del pomeriggio. Buona domenica da M2O. Nella nostra programmazione All Weekend Hit, qualsiasi cosa stia succedendo nella vostra vita, anche se per esempio state rientrando, perché adesso io do per scontato, no? Prima arrivavano messaggi di ascoltatori, foto al mare, foto in vacanza, foto anche solo per un weekend fuori, ma essendo domenica pomeriggio c'è qualcuno che sta già rientrando, e ho avuto conferma con i vostri messaggi al numero 342-654-3210. E succede una cosa in estate se vi spostate soprattutto in automobile, che sarà purtroppo frequente il caso che vi troviate in coda in autostrada o anche solamente in una strada, diciamo che non sia autostrada, no? Allora, cosa succede? Che quando siamo in coda, molto spesso si innesta un effetto ottico, ma anche psicologico, chiamato l'effetto fila accanto. Quante volte, se siete in coda, vi sarete accorti che la corsia accanto scorre più veloce, allora cercate di cambiarla, ma poi quando la cambiate rimanete comunque bloccati. È una specie proprio di inganno che il nostro cervello fa, dovuto principalmente a tre funzioni. Allora, innanzitutto è un'illusione percettiva, cioè noi percepiamo le auto accanto molto più presenti nel nostro campo visivo rispetto a quelle davanti, quindi si crea proprio un effetto ottico secondo cui quelle che ci passano di fianco sembrano molto più veloci e anche molto più frequenti, quindi pensiamo che stiano andando più veloci di noi. Poi c'è anche una questione statistica, e cioè nel momento in cui noi ci troviamo in una coda più lenta vuol dire che ci sono più macchine, e quindi vuol dire che è più probabile che voi siate all'interno di una corsia più lenta. E poi, forse la cosa più importante, è anche un gioco di percezione, cioè noi tendiamo sempre a sovrastimare la velocità delle altre automobili, tipo se vanno a 90 all'ora il nostro cervello, hanno fatto degli studi proprio, le percepiscono come se andassero magari a 95/100 all'ora. Quindi succede che questo effetto fila accanto, dovuto a queste tre funzioni, si diciamo combinano e fanno in modo che ci sembri che noi siamo nella fila più sfigata. In realtà, quindi, qual è la morale di tutto questo discorso? Che se in questo momento sei incolonnato e stai pensando di cambiare fila, non lo fare, perché probabilmente quelli accanto sono messi peggio di te, o comunque non te ne accorgeresti.

0: canzone dal titolo Boogies in My Soul, quella di Chaka Khan e il flow e il rap di Snoop Dogg appena sentiti su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: L'estate di M2O continua, la domenica di M2O continua alle 3 e un minuto. Siamo in diretta e siamo pronti a ripartire con tre canzoni non stop. La prima è di Martin Solveig.
2: L'estate di M2O suona.

arriva adesso alla sua seconda ora per quanto mi riguarda. Inizialmente abbiamo sentito un pezzo di Martin Solveig, Jealousy, in mezzo c'erano Casango con Aie e adesso Madonna a chiudere questa nostra tripletta. Bentrovati da Claves, gli appuntamenti col Play With Us arriveranno anche oggi. Rispondo alle domande degli ascoltatori che ogni tanto ci provano a chiedere. Allora il numero è il 342-654-3210, sappiate che il gioco di M2O arriverà oggi con il pezzo di Fargetta, Buscando Amor. Ora mettiamo un pezzo nuovo, i Medusa sono tornati a fare una canzone tra l'altro perfetta da sentire durante il fine settimana, è cantata da Khalid e si intitola Weekend, l'M2OT.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone che si intitola Buscando Amor, firmata da Get Far e Sapienza, è quella che oggi è stata scelta per giocare al Play With Us, il gioco di M2O che si fa con la musica, visto che la canzone è stata seguita e preceduta dal nostro jingle e visto che i vostri messaggi sono arrivati puntuali al numero 342-654-3210 per vincere la nuova t-shirt Dance With Us insieme anche al cappellino, al portapass e agli stickers di M2O. Sono i nostri gadgets in palio che sto per regalare all'ascoltatore Fabio da Desenzano del Garda. Sei tu il vincitore. Complimenti.
0: M2O. Più musica.

la voce di Olivia Dean con questa versione remix della sua canzone che si intitola così, Man I Need. Le 3:20 della domenica pomeriggio e questa è la nostra diretta. Abbiamo appena giocato al Play With Us, ma ci sarà più tardi anche un altro appuntamento per rifarlo. A proposito invece di appuntamenti fissi di M2O, della radio che stai ascoltando, ce n'è uno, anzi ce ne sono diversi, vabbè, ma ce n'è uno la domenica notte con una delle feste più colorate, più divertenti e con più musica house del mondo. Il party di Glitterbox con il loro radio show. Questo qui. Dance with us.

0: all'interno del nostro Dance With Us c'è il sound firmato da Glitterbox, quello che vi ho appena fatto ascoltare qui.
1: Dance With Us.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

canzone che arriva interamente dalla Svezia. Vabbè, sia perché Axwell è svedese, ma anche perché Bon, il cantante, no? È svedese, e quindi hanno fatto questo pezzo insieme che noi abbiamo trasmesso nella nostra diretta pomeridiana della domenica. Allora, siamo arrivati di nuovo a un momento in cui facciamo riavvolgere il nastro e torniamo, tra l'altro, in un periodo storico ben preciso, vabbè, gli anni 90, ma in un momento anche ben preciso, cioè proprio quasi la metà, siamo nel 1994, con un pezzo che aveva fatto anche un po' scalpore all'epoca, perché aveva un titolo e anche un testo un po' allusivo, no? Allora, la traduzione dall'italiano la lascio a voi, ma il titolo è Short Dick Man, loro sono i 20 Fingers.

old che arriva dagli anni 90 e che arriva dal 1994. Appena sentito, ora Bebe Rexha e David Guetta. Sad Girls.

ama molto le sonorità degli anni 80. Physical, appena sentita, anche il videoclip di questa canzone, se non ricordo male, aveva un che di anni 80 all'interno proprio della sua estetica. Questa è la musica di M2O. È una tranquilla domenica pomeriggio d'estate e noi vi mettiamo uno dei pezzi che sono sicuro ci ricorderà l'estate 2026 tra qualche anno. La canzone degli Another, la senti qua, si intitola Told to You, arriva adesso.

0: DJ Time in the mix.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

estate 2026 con la sua canzone dell'estate 2026. Noi l'abbiamo sentita qui a 9 minuti dalle 4 del pomeriggio. Adesso c'è il sound di Anima, la sua canzone Beautiful è in arrivo.

che poi è arrivata a essere anche un pezzo firmato dal DJ Sigala insieme a Xiaomi e Ilan Kidron. Riptide però ha mantenuto lo stesso titolo della anche versione nuova. Alan Walker in arrivo con Eva Max, la canzone Fate.

0: Una delle ultime produzioni di Alan Walker, insieme ad Eva Max, si intitola Fate, sentita a pochi secondi dalle 4 del pomeriggio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Le 4 in punto in questo momento è domenica pomeriggio qui su M2O. Ora c'è un po' di musica italiana a modo nostro e l'appuntamento con M2 Hit. Tira sul volume, dai.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
4: M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit. Perché lui

0: good, it's so good, ripete Troye Sivan nella canzone Rush. 3 anni fa usciva questo pezzo che noi abbiamo scelto per voi come ultimo del Non Stop, che era partito oramai qualche minuto fa grazie all'appuntamento della musica italiana con M2 Hit, e in mezzo c'erano anche J Balvin insieme a DJ Snake con la canzone Tonto. Ora sono le 4:08 minuti e io sono in diretta con voi. Fatevi salutare anche gli ascoltatori che arrivano solamente negli ultimi minuti. Ciao da Claves, insieme fino alle 18 anche oggi portiamo a termine questo appuntamento della domenica pomeriggio. Abbiamo subito pronto un M2 Hot, si intitola Good Old Days, che tradotto vuol dire i bei vecchi tempi, quindi una canzone un po' nostalgica per certi versi. A cantarlo è Chris De Sarandi, cantante inglese, con questa canzone come M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

Una canzone che ci invita a renderci conto che i momenti che stiamo vivendo oggi potrebbero essere quelli che un indomani rimpiangeremo e penseremo a loro come i bei vecchi tempi. Good Old Days è il titolo di questo pezzo. Chris de Sarandi, M28, è la canzone nuova appena ascoltata.

0: Sailor, la band che nei primi anni 2000 aveva fatto questa canzone, che in realtà era stata già remixata, perché questo, attenzione, è un remix, eh? La versione remix, diciamo, originale era quella di Stuart Price con il nome di Thin White Duke, e in questo caso la versione più aggiornata del remix è firmata da due DJ parigini che noi conosciamo molto bene e che si fanno chiamare Offenbach. Siamo arrivati alle 4 quasi e 20, dai, sono le 4:17 della domenica pomeriggio e noi andiamo avanti con la nostra musica, che nel weekend si trasforma anche in All Weekend It. Tutto qua nella diretta di M2O.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: e il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Silence, il titolo del pezzo dei Medusa insieme a Rani, che dice I've been waiting for a love like this, cioè stavo aspettando un amore come questo. Vedi, è il tema dell'amore che ritorna in tutta la musica, anche nelle canzoni di musica elettronica, anche nelle canzoni dei Medusa, ma nelle canzoni dei Medusa soprattutto, visto che comunque insomma li abbiamo conosciuti nel 2019 con Piece of Your Heart, con una canzone che parla anche di quello, no? Siamo arrivati di nuovo alla mezza dell'ora, anzi quasi in realtà alla mezza dell'ora, nel senso che sono le 4:26 e la nostra diretta pomeridiana della domenica continua. Adesso andiamo a riascoltare, a ripescare dal nostro archivio musicale un pezzo del 2000, anzi di un periodo proprio preciso del 2000, cioè quell'estate lì. E la parola estate c'è anche nel titolo di questa canzone, The Underdog Project, Lemme Dold, si intitola Summer Jam.

0: più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

cattive abitudini. È la voce di Colapesce quella che stiamo sentendo insieme al rap di Salmo e insieme alla produzione di Mace. Cattive abitudini lascia il posto alla prossima canzone nella playlist della domenica pomeriggio di M2O. È Bob Sinclair con We Could Be Dancing.

0: Aidan Martin, perché poi funziona sempre così, no? Che c'è un DJ che poi sceglie magari un artista, un cantante che gli fa cantare il suo pezzo. Il cantante invece del prossimo brano su M2O è John Newman. Arriva adesso e si intitola Hold On To My Love. Più musica.
1: Trying to tell you what it feels like spending time without you.

0: i nomi degli artisti dietro a questa canzone che, come già detto, si intitola Fuego. Sentita a pochi minuti dalle 5 del pomeriggio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Pochi minuti alle ore 17, le 5 del pomeriggio su M2O. L'estate di M2O che continua, la domenica di M2O che continua. Ciao da Claves, insieme fino alle 18.
9: L'estate di M2O suona così.

0: Summer for You. Questa è la canzone di John Martin che vi abbiamo messo al termine di questo nuovo Non Stop, quello delle ore 5 del pomeriggio. Bentrovati da Claves e buona domenica su M2O. La nostra playlist continua con la musica e continua fino alle ore 18 con me. Poi il resto della serata andrà avanti, per esempio col DJ Time. Se avete perso la puntata di questo weekend la potrete recuperare. Adesso abbiamo la musica nuova, la collaborazione tra due artisti, cioè Solomon e Skrillex. Rumta si intitola il pezzo che hanno fatto insieme. M2 Hot.
1: M2 Hot.

Disco Machine con Sofyan the Giants. La loro collaborazione tra l'altro è nata molto prima di questo pezzo, con un'altra canzone che era Hypnotize, che è stata quella che poi ha dato vita anche un po' alla carriera di entrambi. In the Dark però era il titolo di questo pezzo. La musica è quella di M2O, il sound è quello giusto ed è anche quello più attuale, quello dell'estate 2026. La produzione degli Another, che sta facendo ballare tutti quanti in giro per il mondo, ce la riascoltiamo qui alle 5 e un quarto del pomeriggio. Talk to you.

l'etichetta di cui sono proprietari e di cui insomma fanno un tesoro dal punto di vista musicale. Allora, a proposito di etichette discografiche che si occupano della musica house, ce n'è una storica londinese nata alla fine degli anni 90, la Defected, che ha il suo radio show nella domenica notte di M2O all'interno dell'appuntamento col Dance With Us. Il sound arriva a Luna. Dance With Us.

0: La musica di Defected, il sound che trovi la domenica notte a Luna, c'è anche questa domenica nel Dance With Us di M2O.
1: Dance With Us.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

iniziato la sua carriera artistica, dove ha iniziato a pubblicare la sua musica con questo nome, Barry Can Swim. Il suo vero nome è Joshua Space Manning, così giusto per essere super precisi nelle informazioni che vi diamo in questa super diretta della domenica che sta per arrivare al termine, ma abbiamo ancora degli appuntamenti musicali, tra cui il nostro M2Old. Nel frattempo lasciatemi salutare anche gli ascoltatori, soprattutto quelli che chiedono ancora del Play With Us. Sappiate che avremo un altro appuntamento da qui alle ore 18, quindi tra una mezz'oretta, anzi entro una mezz'oretta. Ma pensiamo al presente, anzi pensiamo al passato, pensiamo agli anni 90 e al 1993 con una canzone che ha fatto la storia, si intitola 20 Hertz ed è di Cap.

Siamo negli anni 90, siamo nel 1993, lui è olandese Hans Wickaut, musicista, ingegnere, produttore del suono, che però pubblicava la sua musica come Capricorn, 20 Years, il titolo della canzone. Il sound degli anni 90 è tornato qui su M2O, grazie al nostro M2Old.

Breaks Like a Heart. È la voce graffiante di Miley Cyrus con il sound di Mark Ronson. Questa è la loro canzone insieme in onda su M2O. Siamo qui in onda con voi e siamo qui in onda con voi anche con un altro po' di musica, anzi con più musica. Sam Jacobs, Ezra Nari, I Don't Mind è il titolo di questo pezzo. È la domenica pomeriggio che continua.

0: altro, no, proprio.
1: La sveglia
2: è una cosa seria, molto seria. Sveglia!
3: Hey! Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona,
6: ma non fritta.
7: Ah,

0: L'amore è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Businessman. La voce è quella di Dito nella Piaga nella sua canzone Businessman, uscita dopo il grande successo del Festival di Sanremo con la canzone Che Fastidio, che riprende un po' di, diciamo, questo sound elettronico sul quale lei canta le sue canzoni, molto riverenti, dal testo anche un po', sì, riverente, userei questo termine per definirlo. Bentrovati da Claves, 12 minuti che ci separano dalle ore 18 e dal termine della nostra diretta. Spero che la vostra domenica pomeriggio estiva stia trascorrendo al meglio e che la vostra giornata vada avanti al meglio. Noi abbiamo ancora un appuntamento con il gioco Play With Us. Arriverà con il pezzo di Get Far e Sapienza Buscando Amor. In palio ci sono i nostri gadgets e soprattutto il numero rimane lo stesso per mandare il vostro messaggio. È il 342-654-3210. Se vi va di provare a giocare, avremo anche un altro appuntamento. E poi tra poco, giusto così per ricordarvi un po' di appuntamenti, alle ore 18, se avete perso la puntata di questo weekend del DJ Time, potrete riascoltarla, che lascerà poi il posto anche al resto della nostra programmazione serale. Noi andiamo avanti adesso con la musica. C'è una bella canzone di qualche anno fa di questo duo, si fanno chiamare Milky Chance, e la loro canzone si intitola Stolen Dance. Più musica,

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Buscando amor di Get Far e Sapienza è la canzone del Play with us, il gioco di M2O che si fa con la musica e che abbiamo appena fatto, nel senso che abbiamo già concluso la nostra scelta, abbiamo il nostro vincitore, sono oramai le 5:55, quindi tra 5 minuti ci salutiamo, non prima però di aver detto che a vincere i nostri gadgets, la t-shirt Dance with us, quella nuova, il cappellino, il portapass e gli stickers della radio che stai ascoltando, cioè M2O, è Alberto da Brindisi che ha mandato un messaggio con anche la foto del mare, ha scritto finalmente si torna al mare. Allora che bello Alberto, ti mandiamo i nostri gadgets al Play With Us, hai appena vinto tu.

Time, la puntata di questo weekend. Noi ci risentiremo qui su M2O fra un paio di weekend. Statemi bene nel frattempo e passate una buona estate. A prestissimo da Claves. Ciao!

0: puntata è domani.
1: È domani, però nella replica non... è il mio compleanno.
0: Quindi tanti auguri solo nella replica?
1: Sì, sì, solo nella
0: replica. Vabbè, porta male fare gli auguri il giorno prima, vero?
1: No, ma no.
0: Ma no, bene, era giusto per...
1: Grazie, grazie.
0: Ciao,
1: per...
0: sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Buon compleanno, Mario.
1: Grazie, grazie, amico mio.
2: I love you.
0: Gli anni non si dicono e quindi si festeggia e basta. E che bello festeggiare col DJ Time. Non trovi che sia il modo migliore?
1: È una cosa fantastica.
0: Ma non è fantastico tutto ciò?
3: Ma non è fantastico.
0: Un'ora di DJ Time, il DJ Time non va in vacanza fino alla fine di luglio, poi faremo una pausa e riprenderemo a settembre. Siamo qui su M2O dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, in replica ancora su M2O e poi in replica anche nel weekend su Radio DJ One Nation One Station, perché il DJ Time è nato lì, poi ha traslocato, capito?
1: Sì.
0: Però siamo qui, siamo gemellati, per cui siamo sempre qui. Allora, pronti come sempre, la puntata di questo weekend, sabato 18 luglio, domenica 19, si apre con 4 canzoni senza interruzione. La prima è di Africa Bambara, 1991, Just Get Up and Dance.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: It's DJ!

0: con Make My Body Rock. Una delle prime produzioni del nostro amico Bob Sinclair.
1: Quello è un grande personaggio.
0: 1998, My Only Love.

Beh, forse non è tra le più conosciute, però è giusto ogni tanto andare anche a proporre cose del passato che non sono così famose. Bob Sinclair, 1998, era My Only Love. Questo invece è un super classico della French Touch. Siamo nel 2006. We are your friends. Non sarai mai più solo perché ci siamo noi. Never been alone.

0: considerato un classico della musica French Touch 2006, erano i Justice con We Are Your Friends, una canzone sull'amicizia. Non ti preoccupare, noi siamo tuoi amici, non sarai mai più solo.
1: Se manca la guida può fallire.
0: A proposito di amici, Mario, Prezioso dov'è?
2: Dovresti averlo al telefono.
0: Ah, eccolo.
2: Sì.
3: Prezioso, suona!
0: Ah, ha suonato, sì, è lui. Pronto, Joe?
4: Sì, ho suonato, non hai sentito?
0: Sì, ma sei, come mai sei al citofono e non sei al telefono?
4: Mi sposto ogni tanto.
0: Ah, quindi sei sotto qui, sotto... Dopo, se vuoi salire, sali, non c'è problema.
4: Sì.
0: Allora, che cosa sentiamo questo weekend per il disco Prezioso?
5: Allora, questo weekend ascoltiamo sulla base di...
4: The Pausa, Magnetic, Calvin Harris, David Guetta, Katy Perry, Milo e Jennifer Lopez.
0: Ah, bene, allora sali pure.
4: Salgo?
0: Sì. Sali.

Era il disco prezioso di questa settimana. Bella Gio, grazie prezioso, e DJ Time può continuare con Albertino al microfono, Alba on the mic, Fargetti in regia, bella Fargetta, Mario, che domani è il suo compleanno, tanti auguri. Abbiamo tre novità nella parte centrale del programma, sempre ogni weekend, quindi anche questa settimana abbiamo delle proposte da farvi, speriamo vi piaceranno. La prima è di Ugel, David Guetta, French Montana, si intitola Sha.

titolo della canzone di Solomon e Skrillex, che fanno coppia in questa produzione che abbiamo proposto come novità nel DJ Time. A chiudere la prima mezz'ora sono stati un po', diciamo, i fenomeno del momento, o meglio del 2026, gli Another.

0: hanno una sonorità, anche un trattamento, diciamo così, delle voci che è già molto riconoscibile, questo sound ballabile ma molto fresco. E di freschezza questa estate così calda ce n'è veramente bisogno. Erano gli Another con Like It, novità nel DJ Time a chiudere la prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo, rimanete su M2O o su Radio DJ. Arriva Tupac con California Love e subito dopo vi racconterò una storia.
1: M2O 1212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
6: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAIG 1181, rata finale 9.705 euro.

0: €5, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da €13.750.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Welcome to DJ Time.

0: 1995 ad aprire la seconda parte del DJ Time di questo fine settimana con Albertino al microfono Fargera. Ma Mario?
1: È qua Alberto.
0: Auguri Mario.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri a te.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: E adesso se vi mettete comodi vi racconterei una storia. Avete voglia?
1: Sì, sì, sì, ma
0: eh? Cosa?
1: Ma che storia racconti?
0: Chi? Cosa?
1: Tutto.
0: Io?
1: Sì.
0: Oggi?
2: Oh yeah. Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Your Loving Arms. Di Billy Ray Martin. A cavallo tra gli anni 80 e 90, la vita notturna di New York risorge dalle ceneri dello Studio 54 e del Paradise Garage. I club frequentati dal jet set americano sono decine: The World, Palladium, Nels, Mood, Shelter, NASA, Vinyl, Arc, Body and Soul, Tunnel, Danceteria. Al Sound Factory, il DJ resident Junior Baskets propone musica house di qualità. È proprio qui dentro che nasce la versione più famosa di Your Loving Arms, che non è l'originale, ma la Sound Factory Vocal, prodotta proprio da Junior Baskets e che prende nome dal locale stesso. Il remix del DJ americano diventa uno dei dischi più suonati nelle discoteche di Manhattan. È il suo tocco a trasformare Your Loving Arms di Billy Ray Martin in una hit internazionale, capace di vendere 2 milioni di copie. È il più grande acuto di Billy Ray Martin, cantante tedesca che nei primi anni 90 decide di intraprendere una carriera solista in ambito dance. Nel 1993 canta anche 3 brani dell'album Eternity dei Datura. Devotion, Passion e Mystic Motion. Il singolo del suo album di debutto del 1994 è Your Loving Arms. Nel 1995, grazie al remix di Junior Baskets, Billy Ray Martin si esibisce a Top of the Pops, raggiungendo la posizione numero 6 nelle classifiche dei singoli più venduti in Inghilterra.
4: Hi there, hello mom, I'm Lisa Ray Anson and welcome to Top of the Pops, Europe's biggest music show. And opening up the show for us tonight is Billy Ray Martin.
0: L'anno precedente la versione originale si era fermata alla posizione 38. Anche in Italia, nel 1995, la versione remix di Your Loving Arms riesce a raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti. Un successo clamoroso e inaspettato, come per stessa ammissione di Billy Ray Martin, che negli anni ha continuato a cantare, anche in incognito. Your Loving Arms di Billy Ray Martin è una perla senza tempo, riportata in auge alla fine del 2021 dal produttore inglese Fred Again. Baby, put your loving arms around me. Now baby, then you put your loving... Put your loving arms around me. Metti le tue amorevoli braccia intorno a me e stringimi forte, che è Natale. Yeah.

0: E così oggi abbiamo raccontato la storia di Put Your Loving Arms Around Me di Billy Ray Martin, una canzone che celebra l'abbraccio. Abbracciamoci tutti insieme in questo momento, diciamo, della nostra esistenza. Vogliamoci bene, che fuori fa caldo.
1: Bravo.
0: Abbiamo in collegamento, come tutti i weekend nel DJ Time, anche DJ Maurizio Molella, detto Molly the One and Only.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Che presentazione che ti ho fatto, eh?
2: Bellissima, bellissima.
0: Sai che è il compleanno di Mario? Domani?
2: Domani è il compleanno di Mario, però ha detto che non paga neanche da bere, cioè almeno
0: Bere, anche
2: dai.
0: A me me l'ha detto.
1: No, ragazzi,
0: non ti devi vergognare.
1: Ti
0: devi vergognare.
1: Noi ci siamo già visti, ho pagato io.
0: Ok. Vabbè, allora che cosa ascoltiamo questa settimana nel Mega Mix, caro Molly?
2: Allora, oggi partiamo con un pezzo storico di ATB, 9PM Till I Come. Poi ci sarà Mimmo Merelli alla console, Testa Don't Stop degli Z100, Unconditional con Magic Fit, Baracca Destroy degli Steam System, Alice DJ con Vedero Velone e poi Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
0: Allora sentiamolo, il Mega Mix di Molella di questa settimana.
2: Eccolo qua.

Con l'amour toujours, gran finale del mega mix di Molella di questa settimana, Gigi Doug. DJ Time Again. Noi però non abbiamo finito, perché DJ Time va avanti ancora con quattro canzoni senza interruzione. La prima è del 1990. Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah.

Europa. Era I Say Yeah. Adesso c'è Joey Salinas, rimaniamo in quel periodo, un anno dopo, 1991, all'inizio della decade di grande successo di questo programma DJ Time, Rock

0: Ma cosa dice esattamente qui la cantante?
1: Dice compare.
0: Allora ho capito bene.
1: Sì.
0: Compare. Joey Salinas, oh come on. 1991, Rocky Romance. Ora andiamo nel 1989, quindi ancora un passetto indietro, un altro dei brani di maggior successo dell'early house, i primi dischi house di successo erano i Ten City

su questi pezzi house della fine anni 80 c'erano sti violini, forse un po' ereditati dalla disco music, poi il cantato in falsetto un po' Sylvester, sì. I Ten City Devotion 1989. E a chiudere la puntata di questo weekend 18-19 luglio, dallo stesso anno 1989, un altro disco di grandissimo successo made in Italy, in tutto il mondo, i Black Box con Ride On Time.

0: orgoglio italiano. E chiudiamo questa puntata del DJ Time perché Right on Time era l'ultimo brano di questo weekend. La puntata finisce, ma continuano i festeggiamenti per il compleanno di Fargetta che termineranno a settembre. Va avanti un mese e mezzo, no?
1: Sì, certo.
0: Il tuo compleanno, giusto?
1: Sì. Poi arriva anche il tuo, quindi.
0: Poi arriva il mio, si mischia, va bene.
1: Sì.
0: Auguri ancora Mario e grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie anche al Molly, Molella, a Prezioso. E noi vi aspettiamo per un'altra puntata del DJ Time la prossima settimana. Saremo qui su M2O sabato pomeriggio e domenica e naturalmente in replica anche su Radio DJ. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana col DJ Time again.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace.
3: Arrivederci!
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
20: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
21: Cosa?
20: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
21: Ma arriva per le vacanze?
20: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
23: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
26: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
27: Ma davvero?
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: welcome to the show. 1-2-1-2 ogni weekend. M2O baby. Ciao a tutti, sono Wad. Abbiamo mille cose, anche in queste puntate estive. Tante hit, ovviamente dell'estate, un bel po' di nostalgia, quella sana, la sana nostalgia. Il primo di oggi è di un artista nostro amico che è all'apice delle classifiche anche quest'estate. Ladies and gentlemen, cominciamo con davvero Artifact.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.

0: Davvero Artie5 qui su M2O, davvero che è venuto a trovarci un po' di mesi fa. Artie5, lunghissima chiacchierata anche con lui nel nostro podcast Exclusive. Cerca Exclusive su Spotify e YouTube. Questo è un momento con Artie5. 1-2-1-2
1: Exclusive. Quanto è importante secondo te che nel rap si capiscano le parole? Anche quando Fabio, lo ascolti, anche da utente, non solo da...
2: Secondo me dipende dal tipo di musica che stai facendo, dal messaggio che vuoi dare, nel senso che ci sono canzoni che possono essere fatte solo di versi, tra virgolette.
1: Mumble.
2: No, ma proprio, cioè, tralasciando il rap, proprio okay. Canzoni che magari sono fatte soltanto di versi, proprio tipo Pink Floyd e cose.
1: Ah, ok.
2: E ti trasmettono comunque un sacco di roba. Quindi anche lì, cioè, il rap ovviamente poi è tutto parole, bisogna rappare, bisogna comunque dare bene o male un messaggio, comunque un freestyle di un certo tipo. In cui butti fuori semplicemente delle rime. Secondo me nel 2025 non è più necessario che si capisca tutto, ci sta anche un po' quel mistero. 1-2-1-2
3: M2O. Yeah.

0: 1, 2.
1: One, two, one, two,
2: and this is.
3: Let me for

0: bo se nsako ibadi to pon yi soko mo ko fe je mi o labo.
1: Ah yeah, fresh. Io vi immagino così. Vi ritorno da una domenica al mare, tutti i frizzantini, un po' bruciacchiati, con anche proprio gli zigomi rossi di abbronzatura. Che accendete la radio, il suono è questo qua, fresh. Cioè ti rinfresca, questo è il punto. What's Kid ti rinfresca. Beh, anche questa di SZA e Justin Timberlake.

0: un instant classic di Capo Plaza, canzone che, come mi ha confermato lui anche qui nel The Cave di M2O, è difficilissimo pensare di rifarla oggi. Cioè, lui mi ha detto, se dovessi rifarla identica o ancora di più, se questa canzone, Giovane Fuori Classe, uscisse oggi, probabilmente non avrebbe lo stesso successo che ha avuto all'epoca, anche per via dell'effetto novità. C'era tutta una nuova wave musicale che stava arrivando nel periodo 2015-2016 e Capo Plaza è assolutamente uno dei protagonisti.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più

0: sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it. Right now!

0: So bene ciò che posso, che ci ho fatto una carriera, un passo dopo l'altro. Sai bene che non puoi fermarmi più dopo stasera.
1: Yeah, 22 Simba, La Cura. Anche 22 Simba è tra i protagonisti dell'ultima stagione del nostro podcast Exclusive. Abbiamo parlato di tante cose con lui, anche per esempio della featuring con Marracash e non solo. Tutta la puntata su YouTube e Spotify, questo è un piccolo estratto. 1-2-1-2
2: Exclusive. Si parla sempre di mercato saturo, secondo me, tra i rapper così. Tu lo senti saturo?
3: No, io non penso che il nostro mercato sia... Cioè, almeno non penso che sia più saturo degli altri mercati. Quindi non... Cioè, non penso che se ad ora guardiamo il mercato americano sia... la follia, l'innovazione musicale, la luce,
4: un periodo di...
3: e allo stesso tempo sono usciti grandissimi album nella scena americana, e allo stesso tempo nella scena italiana non mi verrebbe magari da dirti siamo in un periodo folle, clamoroso, eppure stanno uscendo per me degli album che valgono. Per me anche quella cosa di strageneralizzare gli anni, di voler sempre fare, cioè,
4: il 2016 hanno...
3: Bravo, il 2016, e poi c'è quest'altra nuova, poi c'è quest'altra nuova. Magari è uscito un bell'album, ascoltati l'album, ascoltati 14 tracce, mettitelo in cuffia, innamorati dell'album, poi tra un anno si vede. 1-2-1-2

0: po' di Liguria, un po' di Napoli assieme.
1: Non mi scordo.
0: Saif. O Saif. Geolier. Qui siamo nell'album di Saif, uscito poco dopo il Festival di Sanremo. Sicuramente uno dei nomi che deve molto a livello di visibilità all'ultima edizione del Festival. La traccia assieme si chiama Ricordi.
2: This is for you. M2O.
3: DJ Time.
4: DJ Time in the mix.
5: Prezioso lo scherzo nervoso.
4: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Aiuto!
4: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
7: It's DJ Time
4: su M2O.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade mercoledì.
12: Fotosì, scarica l'app.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
20: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Go, go, go, go, go. Hey.

0: Lorenza. Ormai il rap donna in Italia ha raggiunto livelli sicuramente pari a quelli del rap uomo e in molti casi superiore. Abbiamo parlato anche di questi temi con Lorenza nel nostro exclusive. Ecco un piccolo estratto.
1: 1 2 1 2 exclusive.
2: Cioè, se dovessi pensare alla tua fan o il tuo fan che insomma negli ultimi 2 anni hai avuto, ti viene in mente una persona?
3: È mia mamma.
2: Ah, bello.
3: Però sì, mia mamma, perché sicuramente è stata la persona che più mi ha sostenuto. Cioè, mia mamma davvero, conosco tanti giovani anche da quando, cioè prima di iniziare, che no, che magari i genitori gli dicono vatti a trovare un lavoro vero, comunque cioè questo no, non è un, ti darà un futuro. Mia mamma mi ha sempre proprio creduto, mi ha sempre detto se tu vuoi fare questo fallo. E ogni volta che magari mi vede che non vado in studio oppure che non faccio niente, mi fa oh, sai che non la vuoi fare la musica te, eh? C'è sempre lì che mi motiva, ogni mia cosa la condivide, fa, quindi sì, direi che è mia mamma.
2: La tua più grande fan.
3: Sì. 1 2 1 2

to the next episode. Just chill to the next episode. Uno dei mille mila classici di Dr. Dre con Snoop D-O-Double-G, Nothing But The G-Tank, in cui citava anche The Next Episode, che è un altro dei mille mila classici di Dr. Dre, o comunque che riguardano Snoop Dogg. Insomma, una storia irripetibile, anche intramontabile. Poi purtroppo ci sono storie che il tramonto lo hanno visto, è anche un bruttissimo tramonto, perché fu ucciso il futuro di Pop Smoke qui con Dua Lipa. Ok, let's go.

Stormzy. Si chiama 24 hours. Siete su M2O, ladies and gentlemen. Come ogni weekend, dalle 19 alle 21. Infatti sono quasi le 20, quindi siamo tipo a metà.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Danno, canzone che si intitola come un altro cantante, cioè Tom Waits. Abbiamo parlato con Danno anche di altri cantanti che ispirano la sua musica, alcuni sono inaspettati, tipo De Gregori o Venditti. Exclusive, il nostro podcast anche con Danno su YouTube, Spotify. Ecco un piccolo estratto.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Senti che le generazioni successive alle tue di rapper non ti riconoscano qualcosa?
3: No, non so se non mi riconoscono. Poi forse ci siamo ognuno riconosciuti all'altro quello che bisogna riconoscerselo, ma ha dovuto passare un po' di tempo. Le generazioni successive sono sempre in guerra con quelle prime, che li devono abbattere. E sicuramente quando è arrivata quella dopo, io l'ho capito.
2: Quella dopo che sarebbe Fibra, Gue,
3: Fibra,
2: Club
3: Dogo,
2: Dogo,
3: Marra. I Truce. A Roma,
2: certo.
3: È stato un bel mostro per noi come confronto. Che noi ci sentiamo il gruppo hardcore. Noi siamo i Colle del Fomento, facciamo hardcore. E poi è arrivato il Truce.
4: Io quando
3: Boys.
4: Ti ho trovato in Carasciò, ho detto, ma cosa succede? Cioè, io pensavo vi steste sul cazzo.
3: No, allora,
4: da morire,
3: allora, no, per un motivo, ci conoscevamo.
4: Certo.
3: Io... questa cosa già l'ho detta, per un paio di mesi sono stato anche fidanzato con la sorella di Noiz quando Noiz aveva 13 anni e Noiz, giovanissimo, sicuramente ha visto me e Masito a casa della sorella fare i tag e il giorno dopo abbiamo ritrovato sto fratellino che faceva i tag. 1-2-1-2

need dollar. Aloe Black è ancora in circolazione, so che vi state chiedendo, ma che fine ha fatto Aloe Black, quello di I Need Dollar? È ancora lì che fa i suoi tour con una estetica quasi gospel ormai, o quantomeno così sembra dai contenuti che pubblica sui suoi social. I Need Dollar. Anche Nicki Minaj è in circolazione, ma in una strana circolazione, in una strana strada. Nicki Minaj, ladies and gentlemen, questa era Chun-Li.

0: Gali ha gli occhi rossi come... E gli occhi rossi come uno che oggi è stato al mare sott'acqua tutto il giorno a fare snorkeling probabilmente, ma per Gali hai gli occhi rossi come paprika.
1: This is for you. Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta,

0: Ciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
0: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

e torno, ma la faccio sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby chill.

0: Burns, Beba con Tormento. Siete su M2O, ladies and gentlemen. E poi anche quando ascoltate il nostro podcast, siete su M2O, ovviamente. E nelle ultime settimane è venuta a trovarci, è tornata a trovarci anche Beba. Ha fatto un gran casino alla sua intervista. Sentite un estratto. 1-2-1-2
1: Exclusive. Io le ho contattate tutte, io volevo fare un disco pieno di rapper donne. Tutte quelle che c'erano volevo. Che mi figata. Hanno detto tutte di no.
2: Tutte di no?
1: Ad Anna non l'ho chiesto.
2: Ok.
1: Vabbè, per ovvi motivi.
2: Io a volte di no?
3: Sì. Sento un brano.
1: Oh sì, poi vola, vaga. A me fanno impazzire. Perché poi mi sta sul cazzo, perché coi valori che porto io volevo riempirlo il disco di donne.
2: Sì.
1: Capisci?
2: Sì. Fatti dare un 5. Grazie di aver condiviso questo retroscena.
1: Non lo so se si poteva dire, ma a me l'ho detto. Mi
2: è sì, è giusto, è real.
1: Perché non è figo fare quella balzata, però mi è proprio dispiaciuto.
4: Cioè, perché anche per loro, secondo me, è veramente straposizionante, strafigo anche dal pubblico da vedere una roba così.
1: Ma poi era una cosa bella, perché poi uno si sta a vedere i numeri, magari, cioè, io non è che sto a fare i palazzetti, quindi posso anche capire che uno faccia questo ragionamento, però tu mi dici che hai iniziato a scrivere per me, grazie a me, ti chiedo di fare una strofa nel mio disco e mi fai la vaga.
2: Spalle, no,
1: ma sei matta.
2: Imbarazzante.
1: Perché
2: però...
1: mo hai fatto mezzi due numeri, perché non sto parlando di quelle.
2: No,
1: sto parlando di quelle che sono agli inizi. Io le guardo tutte le donne. Io le ho sempre spinte e supportate tutte le donne, tranne nel 2018. 1-2-1-2 Yeah. M2O.

Comarra, grande madame che in questo 2026 è uscita con un nuovo fichissimo album e che poi è venuta anche a cantare alcune delle canzoni dell'album, compreso anche il singolo nuovo in anteprima, durante la celebrazione di questo programma qui, di 1212 Celebration. Ci sono vari video in giro, seguite M2O ovunque.

0: altro no, proprio.
1: La sveglia
2: è una cosa seria, molto seria. Sveglia! Oi!
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Bah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo.
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
4: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Di Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Check. Hey, one, two. Turn me the pelvis a little bit more.

0: music higher, higher, higher.
1: One, two, one, two.
2: Put it all the way up.
3: M2O.
4: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, cori svelto se li vedi, sopravvivenza della specie

vinghi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

la NEFFA. Cane randagio di Neffa, il grande ritorno al rap di Neffa. Ormai è passato un anno da quel grande ritorno, anno che

0: che quantomeno è grande ritorno, che è venuto a raccontarci in exclusive il nostro podcast in una puntata che è leggendaria, perché c'era Neffa, Albertino assieme. La puoi sentire e vedere su Spotify, YouTube, cerca exclusive con Neffa. Ecco un piccolo passaggio.
1: 1 2 1 2 exclusive. E io non ce l'ho un pubblico fidelizzato, perché ho avuto una, non ho mai fatto le cose per il pubblico. Non lo dico in senso, capito, non è che io dico ah, gli altri fanno le cose per il pubblico, però è un tango. Cioè, se io faccio un album e di là fuori ci sono 1 milione di persone che mi dicono wow, buttati che ti prendiamo, io da una parte sento la libertà di poter proseguire quel filone, però dall'altra sento la prigionia di non poter fare nient'altro.

don't push me, cause I'm... Quella è un'altra. Non era ancora nata forse Georgia Smith. Don't leave la sua. È nato un suono nuovo grazie a Georgia Smith negli ultimi 10 anni. È stata in grado di riportare l'R&B inglese sulla mappa europea quantomeno. Ma ci sono anche molti artisti americani che si ispirano a lei. E c'è anche una traccia bellissima con Nas che abbiamo suonato già altre volte. Dopo Georgia Smith, it's time for Rich Gang con Young Thug.

0: l'ultima canzone di oggi di 1212. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend, sabato, domenica 19-21. Aggiungi al calendar, accendere la radio o l'app di M2O o ovunque tu sia o qualsiasi pezzotto tu abbia per ascoltare la radio. Cerca M2O 19-21 sabato domenica. Ciao a tutti da Watt.
1: M2O Cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a... numero uno.

0: vacante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
0: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: M2O Hot Summer.
4: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, com'è andata la serata?
3: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
2: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
3: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.
0: Hot Summer. Hot Summer.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
8: Sure, you know, you look kind of familiar.
7: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
8: You know his name?
7: Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

0: più musica.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.
7: Hot Summer.

0: hot summer.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
5: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot Summer.

0: Tanta musica dance in questa prossima ora, come tutti i venerdì dalle 11 a mezzanotte, la domenica alla stessa ora in replica nel weekend di M2O. Ciao, sono Albertino.
1: Ciao.
0: Vi ricordo che se vi siete persi qualcosa, a parte che la puntata deve ancora cominciare, ma se non avete tempo di sentire tutta la puntata, potete scaricare la nostra app, quella di M2O è gratis, o andare sul nostro sito ufficiale, lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Allora, cominciamo con Calvin Harris, Not Alone.

0: a chiudere la prima mezz'ora di Dance Revolution di venerdì 17 o domenica 19 in replica qui su M2O. Il nuovo di Adriatic era Coming Home e noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo per la seconda parte di Dance Revolution su M2O.
1: I miss you baby, come home.
2: Dance Revolution. M2O. La musica del momento.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

ritorna Dance Revolution ogni weekend dalle 11 a mezzanotte, tanta musica nuova da ballare, tanta musica nuova elettronica, e poi vi ricordo che c'è una replica la domenica alla stessa ora dalle 11 a mezzanotte. Il weekend è quello di venerdì 17 o domenica 19. Albertino al microfono, e in sottofondo c'è la nuova di Adam 10 Raphael, che nuova non è perché è un sample degli anni 80 o 70 addirittura, della canzone degli Whispers The Beat Goes On. Poi Lutch Orsay con Between Us e Viot con

Perfetto, continuiamo con Los Zeca, Rude Boy, Pupa Nasty, James Hype, Dennis Belfon con Work e Tita Lau e James Ur con Sweat. Dance Revolution.

M2O, domenica 19 M2O. E le prossime tre sono gli ultimi brani di questa settimana. Marco Liss e Ben Miller, So Good, Acid Harry, Chris Valencia, Dame, e per chiudere il nuovo di Camel Fatty insieme a Vocoder, Unique Moment.

listening to Dance Revolution on Emedueor DJ Station.

0: note di Dance Revolution e subito dopo i DJ set esclusivi di Zamna Sound System, Jamie Jones e Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica 19, adesso arriva l'Afro House del nostro amico Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana, venerdì, domenica sera, 11 mezzanotte M2O con Dance Revolution. Da Albertino, ciao!
1: Dance Revolution.
2: The best electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Get to dance with us.
5: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Dance with us.
6: Move into the sound.
5: Please welcome.
2: Tonight, Mo Black.

club in the world. Now, superstar DJ.

Presenta.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Hey.

0: You were listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. M2O.
4: Best electronic music.
5: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
6: Dance with us.
8: Move into the sound.
6: Please welcome.
0: Tonight,

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650.

0: euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: You're listening to Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance With Us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
0: Tonight, Glitterbox Radio Show.